può capitare un giorno che ti siedi e pensi un po', un piccolo riepilogo di vita, ma chissà, ti accorgi che le immagini sono confuse e poi non vedi chiaro niente, solo gran confusione. Può capitare di chiederti: ma cosa fai qua giù?

c'è dell'altro forse, o forse poi non c'è. Che strana storia è questa mai, ma chi l'ha scritta?

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspetta. Mi fischia nelle orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

ghiaccio un mago, miei mortali compagni diranno forza su. Così, così, coraggio fratello, nasci che duro, ma difficile il lavoro di morire.

pregherò e lotterò, e un fiore rosso all'occhiello porterò, e se nessuno è marinato io potrò.

io nascerò delle cose. Ti ho amato molto tanto, quando le ombre della casa erano piene qui. Io bacerò il ricordo dei suoi occhi taciturni per terminare il poema che tralasciai a metà. Rinascerò dalla frutta di un mercato rionale e dalla sciatta atmosfera

nell'anno 3001, con gente che non c'è stata, ma che allora ci sarà. Benediremo la terra, terra nostra, e te lo giuro, che questo paese di nuovo

Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, in cielo mi portò.